0: Questa è Monashe.
1: Dungeon Master. Latex Club. Just lube it up.
2: It's so fucking deep.
1: $300.